0: c'è niente qua di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio donnesco color, quel Vergilio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

dritto, muso franco, un gran casco, un gran burbante, colto nor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

0: cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: E dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
2: Ah, purtroppo, purtroppo.
1: E ben pigliatele come le son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.